anoto are no are to mi ai bi fan de vous vous les mi agbo le fi o di ku bi fan de wo mi la soto eji bubu me la tebi adon de gun la somebody ki le ni lo lan be du fiozi pe di poto beni san be hanwa a ho di pe beni san be ho mi ata mi ku le be ho mi ames be ho mi a we to a ho di pe tete ganyon eni directeur d'entreprise a we no a ho si a ho di pe ma wu la we edo oreli ki le ni ta mi ku le di dia Amenu Gabe Vio Date, Messan, Boris, Manuela, Salomon. Oso veve se selede gbefan wabe ameveve ahodi kwe tete Philippe Rouge. Enyi komandan no Paul Otolondo Lome Hojen Gbongbon. Etron gbele pewetri adrengon wabe nge kiwe adrengon gbele ebe pekave honromi. Fida wetri abe nge kiwe di kagwan sofiensi gadean. Ola donu, ola doa me abadji li kuhu ya me li yokwe zile kamu jiji do yokwe bi beni glo. Memne da awe tri ya benge ki wivi gwande ken gadren kufan ola swame. Gasi li keme ya ola wa me li dimi sada me nungu ya tale me togi sale mba doa me li anukopi yu mia. Ola di ya me do aji do bi beni glo me li aneho baba dona me bebuwa ola hou li ame didi ya be yu mi. Kosida awe tri ya benge ki wivi tongwan. Ndekenga siri keme ola wa kidumi sadwa me inugbe abe klabe jengbo montale metogi sale mba doa mele anukopi. Kuhuya mele nya hudi kwe hume mungi do yokwe bebe ni glop. Togwi hilu kojo Edmond Sejuro ne guwa agweni vya pedo mebe fio. Aweto azi ya mali agelisesi kojo vili siye kilini hudiga. Huma ube hume ame inugbe abe vyo Margaret Ampia. Samuel Ampia, Jeffrey Ampia, Rejoice Agbolo, Suwa Sonwoku wa Bevio, Hume Vovwewe Donu, Hume Yaome Aosso, Veve Sesele, Degbifon Abia Meveve, Ajovia Gata Agbele, Sesie Trongbe, Lewetri Enyi Gwa Benge Kivwa Sirike Gwa Ngbele, Bepe Kavitia Ton Ho Homi, Egbe Joda, Sofien Siga Denkufan, Ola don li agusino kokwe ba doa me li amutivi, ola doa me abadji zireka. E so branda nde kanyi ganyi mea, ola swa me ganyi kufon la wa me didi ni sada me inugbe ata li agusino kokwe ba doa me li amutivi yo mea. Ole di amedo agwe achan vebe benigla me li homi anto de dekpo be juno nomi. Baba dona me be buwa, ola ho zireka le chochi huwa nuno wo a me didi ni sakba kanale fembe do opya le do baba naku me vovoke a wo.